fatto sta cortina, cambiamo l'angelo perché noi siamo in tre, uno, due e tre, Paperone, Paperino, Paperello e Papistrello. Siamo tutti quanti e siamo andati a tornare nell'angelo del re. Sono finiti i canti di Rosaria, sono Rosaria e Arnacci.